dakpe vide okpo emi bi pere bodo goto me onde onko ai ho ho ho onko do ha po che me uru ha bariwe emi koro ha po me bodo gbedu ale bi koro ha po me buru ha gbedu onko ha po me bura fa fanywe